0: vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori vori
1: vori vori
2: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
3: Vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora, vora,
1: vora,
2: la la la la la la la la
1: stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo stiamo
2: la la
1: stiamo
2: la la la
1: stiamo
2: la la
1: stiamo
2: la la la
1: stiamo
2: la la
1: stiamo
2: la la la
1: stiamo
2: la la
1: stiamo
2: la la la
1: stiamo
2: vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo vogliamo
4: stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo stimo
1: la la
4: stamo
1: la
4: stamo
2: la la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: vorate vorate vorate vorate vorate
1: stimo
2: vorate
1: stimo
2: vorate
1: stimo
2: vorate
1: stimo
2: vorate
1: stimo
2: vorate
1: stimo stamo
2: stamo la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: la
1: stiamo
2: vorano
1: stimo
2: vorano
1: stimo
2: vorano
1: stimo
2: vorano.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Sono molto contento di essere qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulations. One is roots, the other is wings. Sono molto contento di essere qui.

0: Dentro, Dentro di essere qui.
1: Anthony, it's Prince Spaghetti Day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

0: Mono Muto, Gentro di Essere Qui.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is loose, the other is loose. Sono molto contento di essere qui.

0: Dozo Cemento de Esterexi.
1: And so, Mr. President, am I.
0: Sono molto contento di essere qui.
1: Anthony, it's been spaghetti day.
0: Congratulazioni. One is roots, the other is wings. Sono molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto,

0: cuore blando.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
0: Che parla.
1: L'albero che parla.
0: Cuore blando.
1: L'albero che parla.
0: L'albero.
1: L'albero che parla.
0: L'albero. Parla. E che parla.
1: L'albero che parla. L'albero che parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
3: E l'albero parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli e l'albero
1: parla.
2: L'albero
1: che parla.
2: Urli e l'albero
1: parla.
2: Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli.
1: Urli
2: e l'albero parla. Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: Urli e l'albero parla.
1: L'albero che parla.
2: Urli. Urli.
1: L'albero che parla.
2: E l'albero parla. Urli.
1: L'albero che parla.
4: Io.
1: L'albero che parla. L'albero che parla. L'albero che parla. L'albero che parla.